mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Das für Nachmittag auf Radio Tirol von Wham bis zu Südtiroler Sängern und Songschreibern wie Christian Deiner.
1: Vivere con te è una fantasia. Non hai capito che la vita poi è una sola. È meglio viverla. È come perdere tempo e tu lo sai.